0: Archivos X.
1: Adam No and Bobby Elsconi, Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati.